chiesa a me se non ho campi di sanno. Udi zing netto di one capel tan. Mi fai per TJ a tabu su bantan. You assi mi with me bike in a me hand.